Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo. In quei giorni, che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

segno di uguale è una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul sudtacquino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata, per immergerci dentro un altro grande evento.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti! Siamo qui con la nuova puntata di Sapori di strada Türkiye. Oggi vi presenteremo un piatto che, secondo la tradizione, risale a prima di Cristo. Questo sapore, arrivato fino ai giorni nostri, conservando la sua autenticità, è riuscita anche ad adattarsi al ritmo frenetico del mondo moderno. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo far conoscere i piatti veloci ma altrettanto gustosi di queste terre. Nel menu di oggi il Çiğ köfte.

Prima di tutto, vediamo cos'è il Chichufte. Iniziamo facendo una distinzione. Il Chichufte tradizionale con carne e il Chichufte senza carne, che possiamo considerare un cibo di strada. Quando si parla di Chichufte con carne, la prima città che viene in mente è Shanurfa. Questa città è anche la patria del Isot, ingrediente indispensabile dal Chichufte. Il Chichufte senza carne, invece, è associato ad Yaman. Nel 2009, l'ufficio incaricato per il rilascio della patente dei marchi turco ha registrato il Chichufte con carne a nome di Shanurfa, mentre nel 2018 ha registrato il Chichufte senza carne a nome di ad Yaman. Inoltre, questo sapore non manca mai nemmeno sulle tavole di molte altre città turche come Adana, Gaziantep e Diyarbakır. Possiamo dire che la vera patria del Chichufte è l'Anatolia sudorientale. Se si guarda al significato della parola, Chi deriva dall'antico turco yg e significa crudo non cotto. Köfte invece deriva dal persiano küfte e significa pestato schiacciato. Già l'unione di queste due parole dà un'idea generale di cosa sia il chiköfte. Preparare il chiköfte nel senso tradizionale richiede molta fatica. Bulgur, Isot, carne tritata, concentrato di pomodoro, cipolla, prezzemolo e varie spezie vengono messe in un vasoio rotondo dalla superficie rigata. Tutti gli ingredienti vengono impastati con cura senza alcun tipo di cottura esterna. Sì, avete capito bene, il chiköfte non viene cotto. Tuttavia, viene lavorato così intensamente che, grazie al calore delle mani di chi impasta e alla superficie rigata del vassoio, assume quasi la consistenza di un alimento cotto. È proprio per questo che il vassoio rigato è molto importante. Quando l'impasto raggiunge la consistenza giusta, gli si dà forma a mano. Se ne prende una piccola quantità nel palmo e la si stringe leggermente come a formare un pugno. In questo modo si ottiene la tipica forma lunga e sottile chiamata sıkma köfte, sulla quale restano visibili le impronte delle dita. Questa è una forma più conosciuta, anche se può variare da regione a regione. Può essere servito con fogli di lattuga oppure con pane lavash fresco. Naturalmente, per ottenere un buon risultato, sono indispensabili mani esperte e ingredienti di qualità. Il chiköfte con carne non dovrebbe essere conservato per più di un giorno, ma state certi che, di solito, non ne rimane nemmeno un po'. Il chiköfte con carne viene generalmente consumato come antipasto caldo e preparato per stimolare l'appetito. Lo scopo non è saziare. Viene consumato durante le sragheggeleri o in ambiente domestico e, col tempo, è diventato anche un simbolo di convivialità, divertimento e conversazione. Questo si può vedere anche durante la preparazione. Un gruppo di persone si riunisce. Una di loro si accovaccia sopra un telo steso a terra e comincia a impastare il chiköfte. Lavora gli ingredienti nel vassoio, sfruttando il peso del proprio corpo. Una persona seduta accanto la aiuta. Quando necessario, aggiunge acqua all'impasto, asciuga il sudore dalla fronte oppure le porge da bere. Gli altri invece chiacchierano e aspettano con impazienza che il chiköfte sia pronto. Poiché il chiköfte con carne richiede un lungo processo di lavorazione e deve essere

0: consumato in poco tempo. Nel 2001 il Ministero della Salute turco ne ha vietato la vendita. Per questo motivo oggi viene consumato soprattutto in ambiente domestico. Ora il momento dal Chichester senza carne, che possiamo definirlo come cibo di strada. Potremmo anche chiamarlo il Chichester della nuova generazione. Come suggerisce il nome, nel suo impasto non c'è carne. Al suo posto viene utilizzato esclusivamente bulgur. Può essere acquistato sotto forma di durum avvolto nel lavash oppure confezionato. I veri appassionati di Chichester potrebbero preferire la versione con carne. Tuttavia, anche quella senza carne ha importanti vantaggi. Come cibo di strada è più economico, più accessibile e possiede un gusto molto vicino all'originale. Inoltre, grazie alla sua versione vegana, la tradizione del Chichester continua a vivere e viene consumato con sempre maggiore apprezzamento anche fuori dalla Turchia. Infine, vorremmo raccontarvi la storia della nascita del Chichester. Secondo la leggenda, circa 4.000 anni fa, il re Nimrod, che governava l'Anatolia sudorientale, decise di bruciare Abraham perché credeva in un unico Dio. Ordinò al suo popolo di raccogliere tutti gli alberi e la legna dal ragno in una grande piazza. Nelle case non rimase più legna, per cucinare e accendere il fuoco venne proibito. Proprio in quei giorni, ignaro di quanto stava accadendo, un cacciatore portò a casa l'animale che aveva cacciato. Poiché era vietato accendere il fuoco, la moglie del cacciatore pestò la carne con una pietra fino a ridurla in piccoli pezzi. Poi aggiunse bulgur, peperoncino e sale, impastando il tutto. Secondo il racconto, il Chichester fu preparato per la prima volta da questo cacciatore e dalla sua famiglia ed è arrivato fino ai nostri giorni dall'epoca di Abramo. Non sappiamo se la storia sia vera, ma una cosa è certa: sia il Chichester con carne, sia quello senza carne sono deliziosi. Se un giorno vi capiterà di visitare la Turchia, vi consigliamo assolutamente di assaggiarlo. Fin d'ora vi diciamo buon appetito. A presto!
1: Sapori di strada Turchia.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo, in quei giorni che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul suo taccuino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo. La materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo

era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata per immergerci dentro un altro grande evento.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Siamo qui con la nuova puntata di Sapori di strada Türkiye. Oggi vi presenteremo un piatto che, secondo la tradizione, risale a prima di Cristo. Questo sapore, arrivato fino ai giorni nostri, conservando la sua autenticità, è riuscita anche ad adattarsi al ritmo frenetico del mondo moderno. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo far conoscere i piatti veloci, ma altrettanto gustosi di queste terre. Nel menu di oggi, il çiğ köfte. Prima di tutto, vediamo cos'è il çiğ köfte. Iniziamo facendo una distinzione. Il çiğ köfte tradizionale con carne e il çiğ köfte senza carne, che possiamo considerare un cibo di strada. Quando si parla di çiğ köfte con carne, la prima città che viene in mente è Şanlıurfa. Questa città è anche la patria del isot, ingrediente indispensabile dal çiğ köfte. Il çiğ köfte senza carne, invece, è associato a Adıyaman. Nel 2009, l'ufficio incaricato per il rilascio della patente dei marchi turco ha registrato il çiğ köfte con carne a nome di Şanlıurfa, mentre nel 2018 ha registrato il çiğ köfte senza carne a nome di Adıyaman. Inoltre, questo sapore non manca mai nemmeno sulle tavole di molte altre città turche come Adana, Gaziantep e Diyarbakır. Possiamo dire che la vera patria del çiğ köfte è l'Anatolia sudorientale. Se si guarda al significato della parola, çiğ deriva dall'antico turco yık e significa crudo non cotto. Köfte invece deriva dal persiano küfte e significa pestato, schiacciato. Già l'unione di queste due parole dà un'idea generale di cosa sia il çiğ köfte. Preparare il çiğ köfte nel senso tradizionale richiede molta fatica. Bulgur, isot, carne tritata, concentrato di pomodoro, cipolla, prezzemolo e varie spezie vengono messe in un vasoio rotondo dalla superficie rigata. Tutti gli ingredienti vengono impastati con cura senza alcun tipo di cottura esterna. Sì, avete capito bene, il çiğ köfte non viene cotto. Tuttavia, viene lavorato così intensamente che, grazie al calore delle mani di chi impasta e alla superficie rigata del vassoio, assume quasi la consistenza di un alimento cotto. È proprio per questo che

Il vassoio rigato è molto importante. Quando l'impasto raggiunge la consistenza giusta, gli si dà forma a mano. Se ne prende una piccola quantità nel palmo e la si stringe leggermente come a formare un pugno. In questo modo si ottiene la tipica forma lunga e sottile chiamata Sukmaköfte, sulla quale restano visibili le impronte delle dita. Questa è una forma più conosciuta, anche se può variare da regione a regione. Può essere servito con foglie di lattuga oppure con pane lavash fresco. Naturalmente, per ottenere un buon risultato, sono indispensabili mani esperte e ingredienti di qualità. Il Sukmaköfte con carne non dovrebbe essere conservato per più di un giorno, ma state certi che, di solito, non ne rimane nemmeno un po'. Il Sukmaköfte con carne viene generalmente consumato come antipasto caldo e preparato per stimolare l'appetito. Lo scopo non è saziare. Viene consumato durante le sraghegelerì o in ambiente domestico e, col tempo, è diventato anche un simbolo di convivialità, divertimento e conversazione. Questo si può vedere anche durante la preparazione. Un gruppo di persone si riunisce. Una di loro si accovaccia sopra un telo steso a terra e comincia a impastare il Sukmaköfte. Lavora gli ingredienti nel vassoio sfruttando il peso del proprio corpo. Una persona seduta accanto la aiuta. Quando necessario aggiunge acqua all'impasto, asciuga il sudore dalla fronte oppure le porge da bere. Gli altri invece chiacchierano e aspettano con impazienza che il Sukmaköfte sia pronto. Poiché il Sukmaköfte con carne richiede un lungo processo di lavorazione e deve essere consumato in poco tempo, nel 2001 il Ministero della Salute turco ne ha vietato la vendita. Per questo motivo oggi viene consumato soprattutto in ambiente domestico. Ora il momento del Sukmaköfte senza carne, che possiamo definirlo come cibo di strada. Potremmo anche chiamarlo il Sukmaköfte della nuova generazione. Come suggerisce il nome, nel suo impasto non c'è carne. Al suo posto viene utilizzato esclusivamente bulgur. Può essere acquistato sotto forma di dürüm avvolto nel lavash oppure confezionato. I veri appassionati di Sukmaköfte potrebbero preferire la versione con carne. Tuttavia, anche quella senza carne ha importanti vantaggi. Come cibo di strada è più economico, più accessibile e possiede un gusto molto vicino all'originale. Inoltre, grazie alla sua versione vegana, la tradizione del Sukmaköfte continua a vivere e viene consumato con sempre maggiore apprezzamento anche fuori dalla Turchia. Infine, vorremmo raccontarvi la storia della nascita del Sukmaköfte. Secondo la leggenda, circa 4.000 anni fa, il re Nimrod, che governava l'Anatolia sud-orientale, decise di bruciare Abraham, perché credeva in un unico Dio. Ordinò al suo popolo di raccogliere tutti gli alberi e la legna dal ragno in una grande piazza. Nelle case non rimase più legna, per cucinare e accendere il fuoco venne proibito. Proprio in quei giorni, ignaro di quanto stava accadendo, un cacciatore portò a casa l'animale che aveva cacciato. Poiché era vietato accendere il fuoco, la moglie del cacciatore pestò la carne con una pietra fino a ridurre in piccoli pezzi. Poi aggiunse bulgur, peperoncino e sale, impastando il tutto. Secondo il racconto, il Sukmaköfte fu preparato per la prima volta da questo cacciatore e dalla sua famiglia ed è arrivato fino ai nostri giorni dall'epoca di Abramo.
Non sappiamo se la storia sia vera, ma una cosa

0: Beh, certa, sia il chi köfte con carne, sia quello senza carne sono deliziosi. Se un giorno vi capiterà di visitare la Turchia, vi consigliamo assolutamente di assaggiarlo. Fin d'ora vi diciamo buon appetito, a presto!
1: Sapori di strada Turchia.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!